Una notte sulla luna, una barca, il lago, le montagne e le palme, giardini, fiori.